ba re mang budiga iphone se se motlhogong e ke bona fami je kana le sebele gore bong fela di research fono e ya go ka tsena ka gona ka ha ile gore se tsena le balaitsa o rileng o ratile gore o ka o fetisa jana ka potlako moretsi wa me ra jere ya moshonga go mpiona je tshoga je o bona ja ga jitsi ke bona ntate crooks new happen thomela di di phamolo tsa o ntomela di phamolo ha ke setse ke tsamekela setlhopha sele sa Desert Rollers tla ke bona diphamolo ga ke setse ke le monyenyane ke tshwarela setlhopha sele sa Desert ya hei man motho wa golo wa itse le gale wana ga itla o di bona ke tla leka go dipega jaana mo teng ga di status gore go kolo ena o tla o bone ke ntse ke emejana le bo Hartman Toromba moretsi wa be le gale go ntse ya le motho a metlhe ke gore a jere jaana le ona se re tla re tsweletse go tsena mo nakong.

0: ara bo gabere tlere go le ka jara bo sele bo se bo ya pele morro
1: dumelara
0: yes u tla bo toka jana dumela ntate
1: re go ne re bo ntha ba le du tsile ke mampo
0: a no di tsogile sentle man
1: thank you
0: tada
1: mampo ba ke tswelela
0: mm
1: ke ne ke re go re tse ka mo le tenga no ntu ka ka no ba wa ma ja ba ho tya u tlwe
0: yes
1: mana a o itu re king mampo
0: mm mm
1: ke ke a re tete gore go te ma ja u tlwe bile mang o go neile di nomor tse di rile a

0: ho
1: mhm
0: so shiruwa sheshe kwa ho she ma ho ja anka kwa she no sa mo le mo ri a go dano ga pita tele e wala ha bo lutse jo ndo mo ri a go re shekwe she mi se go ja ya no mo we tswa sha ka ba tsetse ga re gana le mo mo le mo go ka kentiwa kana wa nusiwa khulwa wa ri ha pita tele mo nontsane ha o sheshe ho ho mo luru nke gore mo pakenye he tsena bo lubigo di sibintsi ke gore o bola e bipo kana ze bi male ze bi kagela lo ruwa to e we sone se o no ka shira ka sa ebeng ya go go ze gore nya nere ka no ke bola e bipo kana ka gore ne re mo puleng e re mo hula e bo vang di go tlo go bona le bipo kana ze leng gore di tlhola go bibi gola la male be di simola di kela lo ro di kela lo ro di kela lo so ne se o ka shira ke go nna sa mele mo e di fa lo o bola ya bi bokana ze bi go re ka re mo tsaleng re ile jone bi jele bi jela ruo lwa go wa gona bi ke ho
1: ke nako ya marisha mbe ke lumela gore marisha wa abo gale jwa gore re puja na le re kwana re puja gore jaano re ra o shela kae hiri sa kae hele barui he pa le kuta jwa ka ba zere be shebe pa le kuta
0: ra khanye yo ke khanye thana le yo gona le simo se se buruko na ke bola ke le ke le nyaka loruo ebile ya ka nna leshego ke tswa go mo ithukela makgweng ke o ithuke moga mbe neherehe mogo thabologeng geso hela thebilo tse dintsi tse bagolo betshwedi di riga di na le tlhaloganyo ebile e le seo sheshe siame go sheshe tsepanego makgo a bona ga ba latlhile dilo tse di diria bogologolo sekgala ga re shothe se tshwedi hetse gore go na le serumpi gore ebe ge na le legoko ja teng le rata gore ke sosi e na naso yanong tshona gompe ga ri ga masaka a riterata o ga gona ke gore pheo e tsena ga gare gapilo ebe dinga ke go bogona borokorokorokorokorokoroko go na le ditshokolwana ditshokolwane di golelwa go nna go nyenyana gore dinamane di a go kgothagana di bane mokutlo dilo tse beo ye ga di ntsha tsona ga be e bulagelata e re e poelo mojwa jwa kala bo bola o go epa lekuta ke seo sese gola ge bagolo ke kgona go ria ke seo sesente tsona gompe ya go ba tshola gare ke dilo tsa batho ga dilo tse di thabologile go e re ga ke a bogae bata thabologo e go ga e ralogane nna ke gakololago a he boele biontse biontsetsho ebinte makgoa ga ba ka di bona bona ba ka di kopa ba e gaisa a he boele tsogolwaneng a he boele gore ga na le tsogolwane dilo di bane mokutlo a e bone gore ga a na le serubie sejwa shelele ka marako ka nnethane a e le gore ke ka jaaka sekerele sa marejwa go nne mokutlonyana o goje pheo e ntsinyana o reise dikgathaboko se o reise disenke dilo tse dingwe ke dilo tse binte re pojana le rekwana je re zalwa marisha bontsi jwa sebakanyiswa ka mabaka wa mabiri botsiriri le gore pholo ga ente banna le bajwa ga ba ile he moriso be re lala ka tala kala ga e kopana le letiriri gora a lofela gona molemo o kentela mokutlo ga gona molemo o kentela go ja kganya gore o lwele kganyeng ke gore o bo o bona gore dilo tse a nnang mokutlo chacha jwanganana bojana bo rikwana bo ri namane o seka rabe ke rithonga pojana phakela e kumile o etshwara wa e ba ga molong ikutlogana batho ba ba gotsa gape re pe ja go dipojana ebile re ora molemo ga e tse gorena dipojana ja shesadi gantsi jwanje le o riswa molemo go mong ke seo se se na le tlhaloganyo ka e gore ehe phuthusile etse gore ke seo se sente bohelong se se ifela loruo
1: re Michael Sento yo le gore ya ithukela ja leruo jwa ka nehenela re kgange ka ga shemo she le gore he shile mo go jwa go tsiriri pula e nayo ena ka she hako mbeloko le lengwe le le gore hombe jwa le mo ditibeng ja batho el niño harwa eleyeda to phetsego ya ra biloze ya gore pula ya na marisha shelemo go mogotse o le gore o kgona go shalitsi marisha a tsirijwa gore pula ene marisheng le gore ha heetse gore entse na marisheng mbe heta goreng ke bilo za morimo thulaganyo yetsho ya kemo le go rua morejwa me ya hellana ho a kopana ga tsubeke e dayo ha ke da be ke tshwere re Michael Sento e bula ka re khang jamaloba ja gore puso gormento wa Botswana o la a tshola re khatjunyana ringwe go le ka go bona gore ambe thako ya molomo ka o ka re jana ya go jega o bula mahelo mmaya le mmaya mmale mmaya gore batho ba khone go jana ma le go itshusanyana sala shinte mbekere a kopana ga se beke idayo Ah!

tshuba dikgong, ga o bona re tshuba eng, mosi e mentsi-ntsi, dikoloi tse di ntshang mesi, bo mang-mang, dilo di dintsi fela. Botlhole jo re bo tshubang e le gore re senya seemo sa tikologo le bosa. Jaanong ke seemo se e le gore jaanong re a se bona gore go a diragala, mme re sa dumele gore go tla nna le pula mo marigeng jaanong ke yone bo climate change ba re buang ka bone bao. Nyane ke re ke go dumedise, ke go amogele mo thulaganeng ya rona ya bašwa mo kgotlheng, o ntetlelele jalo gore gore ke tle ke go hetisela jalo ka ditiragalo tse ke tlabe ke ntse ke di tshwere. Tla heta jalo ka tsa madi, ke tla heta jalo ka dikgang tsa mo Aforika, ke be ke go neela jalo ditiragalo tse e le gore ke tsa dikgang tse ke di tshwereng mo tsatsing la gompieno tsa tatedisodikgang. Re ye go digela jalo thulaganeng ya rona ya leitlho le le ntshotsho. Dijo tsa gago se ka di atsidihala, tsaba yame o di tshware sentle, o di tshware sentle gobane ke tlile go tsamaya le wena jalo ka monate o dutseng jalo.

Are ole sama jalo mo chama dele Jacob Desvarius sama jalo le kasava bare ole re sa metso tsonge supa go tsara go nya go ya bobedi mo sermo masa go sama marato sa tiwa ya safa mo chama ntle ke go medise ke go amogela ka le kai go re di tsengwe le teng khutlo tsenne tsa le fatse go bana jalo le skepe sa ga noa de submarine tla ba go tsere jalo mona go ngena go mpieno a o isa kona ko nyele ya bararo na la rona la sosolo ga jaaka gale re tla re kopana jalo marakanelo a rona monate nate morago fela ga dijo tsone tsa motshegare ke letsatsi la bobedi tsatsi le le ntle le ruri kgwedi ya setebosigo balamalatsi a le masome a mabedi le boraro ke tsaya kere letsatsi le ya go le tsamaya sentle botho montle nna ke siame ga o le shapo le nna ke shapa o siame le nna ke siame a tle ke go tseye mo nakong e na gompieno botshelo montle ke go isa ko nakong ele ya boraro re tlabe re ntse re reditse jalo motshameko wa rona wa kanduka tanda re tsaya jalo kgaolo ya lesome le botlhano re tsweledisa jalo kwa re neng re eme teng go utlwa gore matsatsi le a gompieno motshameko o tla bo tsama jang e tla re fela morago ga re senana re tsa kutlwana sa rona sa tshameko be re tla re tsaya motshameko wa rona wa kanduka tanda kgaolo ya lesome le botlhano re tsweledisa motshameko wa rona kutlwana sa tsa metshameko se teng motho o montle re tlabe re lebeletse metshameko ka go farologana re tlabe re ntse re feta jalo ka metshameko ele ya NFA Cup e le gore re tla re lebeletse jalo mo bogautshwaneng jaaka re tlabe re bona ditlhopha di taisela boratana ga se mo mafelong a beke onea ebile ga kologela gore e tlabe le metshameko ya makgaolakgang ditlhopha tsa bomme tse di kgonneng go etela ko pele jalo go ya ko metshamekong yone ya makgaolakgang ba tlabe ba phadisana ba lola jalo sejana sone seo sa NFA Cup 2026 mme ebile gape le sa borre le bone ba tlabe ba ntse ba tshameka go la ditlhopha tse e le gore tlabe di tshamekela jalo legato ke re leemo lone la bone position 3 le position 4 kengwa ditlhopha tse kengwa tse le gore tla be re feta ka tsone mo nakong e sa fediseng pele go bona gore ke dife ditlhopha tsone tseo tse le gore tla be di tshameka mo metshamekong eo na ntse o reditse fela jalo motho o montle seromo sa go sa mamoratwa ke tsweletse e le gore ke tla ke go di tshwaretse ka jeko lenanao la rona la sosologa re tla be re sosologa mmogo mo nakong ena ya gompieno ke the submarine ga o dumedisa ko o reditsengwe le

Mangiare bocciò per te, piremollo, emo rotti, rotti, rotti, rotti. Balla short, sabagiare le M-Church. Fare ma quete. Ai, ai, ai, ai. Ai, babbe regile, bafana. Ai, babbe regile, tati. Oh, yes. Arbezzo, tu è la sovella bro, bove. Hotzara cognaco, yabone. Ela gore ke bona o tshubangwele se o ready tse jalo le submarine popota mushimane tswere jalo mora kongela go pele botsho mo ntlera go ra konyele ya botano isi tse bona no la rena la maita bolo zwa ba shar hey re la bolo sa ne go pola le ditlhaloganyo ai kana go bereka ba se mpa bo go bentate ga rena konyana o no tsana go se bakanyana Pala polo sa tlhaloganyo. Yeah. Ri rafela jana bo chomante, kamino monate nante. Kelvin Momo, Azinga Stone, take me to the river.

Rea di konka kamino. Rea bina. Oja monati. Reja monati. Motiwa SFM. Mamorato wa gago.

Lady Zama Anzara Sharpshooter Setse re gorogile tle botse mo ntle kwa bukhutlong jwa tshilaganya tsa dzila gompieno a maitapolo so aba xana le wana re tla re ntse re lefa re ja mo nat amino la polo sa di tlhaloganya le maikutlo re timula maikutlo a rona ya go botlhokwa timule mogote wa tlhaloganya e kana tlhaloganya e kgona go gotela rra ore o tshwara tlhogage go hela jaana utlwa e le bollo ya e le dikakanyo ga re o e tshwara jaana utlwa e le gotetse tlhogo hela e le bollo e le dikakanyo hela tsa botshelo a e kgona go gotela tlhogo mme ebile ko teng ba ba go lebile ba kgona go bona ano setse kua mosinyana hela ya dinare yole o e tsala a itse gore nna malatsing ga ke rate go akanya ga ke rate go akanya thata ma bona go akanya thata ga ke go batle ga ke batle go ikata tlhaloganyo ka dio tse e leng gore ga ke kgone go di fetola o bona tse ke sa kgone go di fetola tsone ga ke ikate dingalo ka tsone ga batle go akanya thata hai tlhogo e kgona go nna bollo ga o akanya thata o bona fela tse o sa kgone go di fetola data ga e tswa mo go tsone tlogelele modimo tlogelela modimo fela o moraya gore modimo ke wena yo o itseng gore ke se se diragalang modisa wa dinku tse di sang kong di timela re tlogelela tsone fela gore tsaa motho wa modimo tsaa modimo tshwaragana fela letse e le gore o ka di fetola data ga gona sepe se se stressang yaka go nagana ka selo mme o sa kgone go se change-a kore ke mo nka o ita tshipi ka tshipi go bereka ding modumo fela tlhogo e nna bollo gore o e tshwara kaga e bollo e le dikakanyo fela hai e date fetola tse o kgonang go di fetola.

tswele ke le gore lebe dikgang tsa rona tsa selegae mo nakong ena. Itse gore re simolotse ke alo ka go ka bona ke alo disora se mo dikgaolong ka go farologana, tse le gore di ntshwa ke alo ke balaodi ka go farologana. Go ka itsetse ke alo ke shone ke setšhaba ka kakaretso ka ditiro tsa bone e le balaodi, ka diporojeke tse di teng, ka diporojeke tse e le gore ba di fitlheletse, diporojeke tse e le gore di tshwanetse ke alo di a fediwa, diporojeke tse e le gore ke tse dišwa. Ba itsetse ke alo ka ditiro tsa bone tse e le gore ba tswelela ba di dira, tse ba ileng ba di fitlhelela, tse e le gore ga ba di fitlhelela. Ene ba re molaodi wa kgaolo ya Oshana Hofni Ipinge a re kgaolo e atolositse ke alo ditšhono tsa bagwebi le go ka beeletsa mo go ka tlhabololeng ke bone bašwa le katiso ye e leng gore ke ya bokgone le go ka itlhaganedisa ke alo go ka neela ke alo lefatshe le tsewa tse e leng gore ke maiteko a wa a go ka neela batho matlo ka tlhotlhwa e kwa tlhatse. Jaanong mo soreng gongwe mo puo ya gagwe ya maemo a kgaolo mo tsatsing ya maabane, Ipinge o ile a gatela kealo boineelo jwa boeteledipele jwa kgaolo go ka rotloetsa kealo tlhabololo e le gore ke e tswelelang go ka tokafatsa tlamelo ya ditirelo le go ka tlhama ditšhono tse e leng gore di ka tokafatsa boitekanelo jwa baagi botlhe. Gape le gone molaodi o ile a bolela gore mo nakong e ntse a tla e sekasekwa jalo, kgaolo ile ya bona jalo go fokotsega ga borukhutlhi ka dipersente di le 13 ka kakaretso, mme dikgetse tse go begilweng ka tsone di le di a fokotsega jalo go tswa go 19,800 e ne le ka ngwaga wa 2024-2025 go ya go 10,267 ka 2025-2026. Jaanong o tlhalosa gore diphitlhelelo tseno di supa boineelo jwa ditheo tse ka go farologana tse e leng gore di dira jalo molao go ka diragatsa melao le gore maloko a setšhaba le batsaya karolo ba farologaneng le bone a ba rotloetse jalo go tswelela go ka nna jalo le pabalesego le tshireletso. Ipinge a re le fa go na le kgatelopele e e dirilweng, melato jaaka go thubela mo matlong, go tlhasela bogodi le dikgokgontsho tsa bong e tswelela go bakakela mathata mo setšhabeng, ebile go tlhokega gore go tseye dikgato tse di gakgametseng tse di gagametseng tshwarelo tse di gagametseng go ka fedisa kana ditiragalo tsena tse le gore di fela jalo di ntse di tla di diraga jalo mo setšhabeng ka kakaretso. Fela ka bokutswane mangwe a mafoko a gagwe jaaka a ne a golola puo ya gagwe ya kgaolo ya Oshana mo tsatsing ke wa ke ya maabane.